0: che gli andare qua, secondo qua. Che ha l'angolo, ma la mia posso là!
1: Andalo, andalo!

0: signor Accardo,
1: eh? La ti pone sì.
0: Pobre come accanto a due. Sapete, la ara che vuole qua. Ehi, ai, ai, prenda caragione a Donnellia. Appunto.

0: che già andare qua, secondo qua. Chiamo angolo, ma io posso là!
1: Ma c'è la